sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da,